0: l'avessimo mai detto, eh?
1: Non aspettato, se ci pensi. Pensarlo. La tua faccia è impagabile. Ora che bevi, bevi davanti alla porta la tua stanza.
0: Prego, Eric, come se fosse a casa tua. Sono loro, vedete.